0: ragazza di Cinema 108, ci prestiamo in un'ultima guerra che era congo della Cina se non ci muore Italia, mi gira un bacio che si radia per un
1: Ça, c'est Ozone FM.